Anton. Kutze bliebt und schießt aufs Gegner.

E se domani io non potessi rivedere te, minchia che sollievo. Come l'offa trattenuta dopo riunione in azienda, poi mollata in una tenda da campeggio, c'è di peggio. Come presidente del consiglio Paolo Villaggio, Berlusconi ostaggio dell'anonima sequestri, ma nessuno che paga il riscatto. E se domani legalizzassero le droghe, meno toghe per cazzate nei tribunali e nelle prigioni, come i doni per Natale e le bustine di peyote, piazze vuote dai venditori di fumo scarso, meno viaggi persi, e può darsi che poi farsi viverebbe meno in voga che gustarsi la vita da sobri. E se

resto delle vostre illusioni.

sobrevivir.

che almeno una volta nella vita non avesse sognato d'essere

Capisco a distanza sotto con la danza. Se no ti viene male panza. E mandi un'agenzia dell'ANSA. Questa è una sirena. Allora mi devo legare. Legatemi all'albero maestro della nave.

0: Stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che dico la mia.
1: Stretta la soglia.
0: Stretta la sogliola. Sì, vabbù, ma quando si chiama?
2: C'era un certo signor Soglia, un uomo con un cazzo tanto e tre palle sferiche a forma di piramide. Potremmo mettere... Però possiamo fare una frase in cui dice che quando stanno dentro la fabbrica possiamo aggiungerci un pezzo in cui Soglia fa e qua non si muove foglia se Soglia non voglia.
3: Sono banana senza cita, sono mostra senza cita, sono amico senza mica, sono carne senza pizza.

Mm-hmm.

white was everywhere. But where have all blue violets gone?

come to me faithfully. Surrender to me splendidly.

C'è una lingua strana che non è italiana e per dire tipo addio si dice voyadisbu. E quindi dopo aver preso quell'aereo io ti ho detto voyadisbu. Voyadisbu. Rare.

Give me a

40 giorni del governo Berlusconi, quando i potenti del mondo si riuniscono in una Genova più che blindata.

che in quel modo siamo stati costretti a inseguirli, fra virgolette, dentro al corteo. Lì bisognava essere molto attenti, molto selettivi, perché accanto al vero violento, quello che, o a quello che si è messo il casco, quello che appena passavi tentava di colpirti alle spalle con un bastone, accanto a quello c'erano donne di giovane età, donne anziane, c'erano giovani assolutamente innocui. E quando sei carico d'adrenalina e a volte non sufficientemente dotato di tutta l'esperienza necessaria, che non è poco, c'è il rischio

0: I miei dubbi sono piccoli e borghesi. Sono mesi che mi dici siamo solo buoni amici. Che ne dici di una storia senza fili né legami? Io lo so che tu mi ami, io lo stesso, ma però tu non sei il solo.
1: Imparerò ad amare, imparerò ad amare rette parallele, rette parallele, assomigliando a bestie ed animali. E non pretenderò che giungano al confine insieme.
0: Io ti risponderei che a star da solo sarei come un Aldo Moro nella foto con il quotidiano in mano. Eppure questa mia deriva scettica mi limita e solletica come una mano morta sulla natica.

0: Aria,
1: la radio che ti aziona.
0: Benvenuti, questa è una nuova puntata di Aria, la radio che ti aziona, tutti i venerdì su Share Radio alle 15:15. Abbiamo anche Enea.
2: Grazie, grazie.
0: La scorsa volta abbiamo parlato di cosa? Dell'intelligenza artificiale, e oggi parleremo degli stereotipi.
1: E anche parleremo a un certo punto della differenza tra stereotipo e pregiudizio.
0: Sì, perché molte persone le confondono, dicono: ah, lo stereotipo è uguale al pregiudizio. In realtà no, sono due cose un pochino diverse. Allora, avete visto che abbiamo definito l'orario, ci vedremo tutti i venerdì alle 15:15 e abbiamo deciso che la faremo regolarmente, perché anche la scorsa volta eravamo un po' indecisi. Vabbè, comunque,
2: esatto, perché non sì. Sapevamo gli impegni
0: di ognuno di noi. Abbiamo adesso vi spiego.
2: Spero che tutti siate riusciti a connettervi alla live.
0: Adesso vi spiegheremo un po' la struttura della trasmissione, come tutte le volte. Cominceremo a parlarvi di cosa sono gli stereotipi e cosa sono i pregiudizi e come riconoscerli. E poi vi faremo vari esempi nella seconda. Comunque, un po' come la scorsa trasmissione.
2: Esatto,
0: sì.
2: Iniziamo.
0: Va bene, prego, do la parola ad Enea.
1: Allora, noi vorremmo iniziare con la differenza fra stereotipo e pregiudizio, come vi avevamo detto prima. Iniziamo da dire che cos'è uno stereotipo, che tra l'altro è anche l'argomento principale in questa trasmissione. Allora, uno stereotipo è qualcosa che innanzitutto conoscono tante persone. Cioè, di solito in giro se ne trovano tanti di esempi, degli stereotipi.
0: Sì, tipo
1: colore della pelle.
0: Fatti. Oppure
1: genere.
0: I francesi mangiano solo baguette.
1: Gli italiani solo pizza.
0: Le femmine devono mettere le gonnelline rosa col fiocco.
1: Invece i maschi i vestiti strappati ed essere muscolosi.
0: Ed essere abbastanza. Cioè, l'idea tra i maschi e le femmine è un po' che i maschi sono disordinati e le femmine sono tutte ordinate e belle pulite.
1: Però, quindi è una cosa comune che conoscono tante persone. Infatti, probabilmente gli esempi che abbiamo fatto adesso li conoscete voi, li conoscete tutti voi, sia da
0: sì,
1: bambini che
0: da adulti.
1: Sì, ma
0: poi non ci sono solo questi.
1: No,
0: ce ne sono tanti, tantissimi di esempi di stereotipi e pregiudizi.
1: Da che cosa nascono? Nascono da, molte volte, un'idea completamente sbagliata.
0: Sì.
1: Oppure dalla voglia di... Perché, tipo, io sono stato insultato per qualcosa. Però voglio ripagarmi, perché non voglio che tutti ridano di me. Perciò dico, questi bambini che mi stanno antipatici, beh, però che di solito sono carini, gentili,
0: sì,
1: hanno una caratteristica in comune. Io prendo quella caratteristica e la trasformo in un insulto. E questo è un po' il pregiudizio. Io questa cosa la trasformo in un insulto. Scusate, questo è lo stereotipo. La trasformo in un insulto, questo aggettivo. Tu hai le scarpe bianche. Ecco, sei, boh, che ne so, non attento.
0: Sì, poi ovviamente questi sono esempi, ma è per dire che gli stereotipi nascono proprio da queste cose, da cose ridicole, che non hanno senso, cose...
1: Infatti la cosa migliore è non ascoltarli.
0: Vabbè, ci sono vari esempi di stereotipi e vari... Comunque, la cosa è che per sapere se uno stereotipo o un commento, perché stereotipi si possono chiamare solo dopo averli controllati, un commento, un pregiudizio sia vero, e per controllarlo bisogna andare a verificare nel luogo dove si è svolto, oppure a verificare, cioè, delle varie fonti che possano affermare che quel commento sia vero.
1: Esatto. Scusate se magari avete sentito adesso
2: un rumorino, una canzoncina, ma
0: sì,
2: erano un po' di oggetti qua in giro.
0: E niente, è per dire che
2: questo
0: un paese, la Croazia. La Croazia è fatta tutta di gente con la barba lunga e con la maglietta blu. Per sapere se è vero bisogna andare in Croazia a verificare. Cioè,
2: esatto. Non è che... Però adesso parleremo di che cos'è uno pregiudizio.
0: Ecco, un pregiudizio è una cosa un po' diversa da uno stereotipo. Perché uno stereotipo cos'è? Uno stereotipo è una cosa come le femmine si vestono di rosa e ai maschi piace il blu. Quello è uno stereotipo. Una cosa che usiamo tutti quotidianamente, un pregiudizio che usiamo tutti quotidianamente e ne facciamo cattivo uso. E invece il pregiudizio è una cosa personale che tu dici, cioè...
2: Tipo, basandoti su esperienze che hai subito.
0: Io ieri ti ho cucinato la torta. Tu hai detto, che schifo questa torta. E allora da lì hai pensato che io cucino male la torta. E da lì viene il pregiudizio.
2: E non vuoi più
0: Matteo cucina male la torta. E quello è un pregiudizio, un po' diverso dallo stereotipo.
2: E tutti quelli che si chiamano Matteo cucinano male la torta.
0: E da lì è quello, poi diventa uno stereotipo, no?
2: Esatto, quindi effettivamente possono essere trasformati in vari tipi di concetti. Un pregiudizio diventa stereotipo quando si accavalla a tante persone, cioè a un gran gruppo di persone.
0: E lo stereotipo più musicale è quello dell'italiano.

0: Daniele Veri, bravo veramente. Adesso parleremo degli stereotipi di genere.
1: Che sono quelli
0: di maschi e femmine.
1: E anche molti, quelli più comuni.
0: Per esempio, quelli che dicevamo prima del rosa e del blu. Ma adesso parleremo di stereotipi un po' meno conosciuti.
1: E un po' meno simpatici.
0: Per esempio, avete mai notato che le femmine hanno i pantaloni senza la ristrettura alla fine? Larghi, più larghi, e gli italiani, e gli italiani, se adesso ho sentito la canzone e mi viene da dire
1: è
0: italiani,
1: mood.
0: I maschi, più le cose più disordinate, un po' curvate,
1: esatto. E poi tra l'altro volevo dire una cosa proprio, questo è uno stereotipo, ma io non l'ho mai visto, cioè io questa cosa non la conosco, non l'ho mai vista,
0: ma cioè non ti capita di andare a scuola e vedere i vestiti degli altri?
1: Con le femmine della mia scuola non mi capita, neanche con quelle dei maschi. Vabbè,
0: no, ma se vedi i maschi hanno la ristrettura alla fine dei pantaloni e le femmine hanno i pantaloni un po' più che partono da qua e diventano più larghi, no, e finiscono prima.
1: Va bene, ok, quindi questa cosa...
0: Questo è uno stereotipo un po' meno conosciuto, però è anche uno stereotipo invisibile. Gli stereotipi invisibili sono cose che noi facciamo, però non ce ne rendiamo conto.
1: E poi ci sono anche molti stereotipi che noi non menzioneremo neanche in modo vago, molto brutti, volgari, che però non, di cui non parleremo.
0: Poi c'è anche lo stereotipo delle femmine e dei maschi delle sopracciglia. Quando uno prende un foglio, non so, un bambino che dice: ah, ho disegnato la mamma e il papà e io. Disegna lui normale, il papà normale e la mamma con le sopracciglia giganti che vanno fino al cielo. C'è questo stereotipo nelle femmine che hanno le sopracciglia più grandi di quelle dei maschi.
1: Oppure,
0: che non è assolutamente vero.
1: Oppure che, cioè, che hanno quelle righine tipo raggi del sole, no?
0: Sì, sì, quelle...
1: Cioè, un quarto di cerchio con delle righine tipo sole.
0: Sì, vabbè, questi sono vari stereotipi per dire che c'è una enorme distinzione tra maschi e femmine. Cioè, ci sono delle cose che non sono assolutamente
1: vere. Però effettivamente maschi e femmine è una cosa, cioè, legata completamente al corpo. Cioè, un maschio...
0: Infatti,
1: cioè, dagli organi, da vari tipi di organi. Però le funzionalità... Come funziona l'orecchio, che ne so, adesso mi è venuto in mente l'orecchio, l'occhio, è tutto uguale, cioè come, cioè,
0: allora,
1: io posso essere benissimo uguale a una femmina, ma non potrò mai essere una femmina, cioè oddio, con le cose plastiche, ma io posso fare tutte le decisioni che può fare una femmina, e sarei considerato... femmina, ma non è vero, non lo sono, sono sempre un maschio, però ho le caratteristiche, cioè ho queste cose che vengono distinte, cioè che vengono classificate a una femmina.
0: E poi se io prendo un foglio e disegno una persona X con una faccia, con dei capelli lunghi, con una gonna rosa, è chiaro che è una femmina. Però non niente, cioè, se non ci fossero gli stereotipi, cos'è che farebbe capire che è una femmina?
1: Scrivi femmina.
0: Ho capito, ma dico, ci sono varie cose che fanno distinguere i maschi dalle femmine.
1: Ma alcune cose...
0: Perché per esempio se io disegno uno con i capelli corti, i pantaloni strappati e la maglietta un po' tutta grande, uno pensa che è un maschio. Cioè sono queste cose che fanno distinguere i maschi dalle femmine.
1: Adesso scusa se ti interrompo, ma volevo dirti un'esperienza.
0: Aggiunte, sono cose aggiunte.
1: Esatto, volevo dirti una cosa che mi è accaduta personalmente alla materna.
0: Sì.
1: 6 o 7 anni fa. in cui c'era questa bidella che andava molto in giro, era molto gentile e ed ecco. Però aveva i capelli corti. Io gli dicevo: "Ma sei un maschio?" E lei mi ha detto: "No, sono una femmina." E glielo continuavo a dire, ma lì perché avevo una memoria molto strana, non mi ricordavo niente. Quindi glielo chiedevo, ma perché ti sei fatto i capelli così? Perché mi piacciono, perché lei ha detto che gli piacciono così. E io questa cosa poi dopo un po' l'ho accettata. Perché poi alla fine sono cresciuto e ho capito che ognuno può scegliere ciò che vuole.
0: Sì, infatti, ma non... Da una parte, da una piccola parte, è anche una cosa giusta. No, non molto, perché...
1: Vabbè, spiegati meglio.
0: No, è una cosa giusta perché così puoi distinguere i maschi dalle femmine, però in realtà a cosa serve distinguere?
1: Sì, ma poi perché utilizzare proprio questi modi, come dire...
0: Sì, che poi sono diventati modi normali. C'è anche se qualcuno è contro questa cosa, se uno è una femmina, no, se uno è un maschio ed è contro queste cose, va comunque in giro con i capelli corti e le magliette strappate.
1: Allora, è vero, questo è anche un po' legato...
0: Alla società.
1: Sì, alla società. Ecco. Però non è colpa della società. Perché alla fine...
0: No, sì che è colpa della società.
1: Però anche, ad esempio, la società ai nostri giorni è pesante. Ma non è sempre stata. Però è anche vero che è stata un'idea di molte persone. Cioè, anche i romani avevano un po' questa cosa, capelli corti, capelli lunghi. Anche i greci. Anche Ötzi. Non so,
0: sì,
1: magari tutti lo conoscono.
0: Sì, aveva i capelli... ma... Quelle cose sono... Cioè, il primo che ha creato questa cosa era creativo. Cioè, non c'è da dire.
1: Ma
0: però
1: non è colpa della società moderna.
0: Si è sviluppata questa cosa ed è diventata un po' una distinzione, come neri e bianchi. Cioè,
1: Aspetta,
0: uno classifica
1: però
0: i neri e i bianchi.
1: Sono anche... Perché questa è una cosa che però accade, cioè, in tanti versi. Cioè, in che senso? Uno... Non è che doveva essere per forza creativo, magari ha detto: "Sai, mi piace questo." Anche magari e poi un maschio non lo conosceva dall'altra parte del mondo, ha detto: "Mi piace questo." E quindi avevamo due maschi entrambi con i capelli corti. Però non è sempre colpa di altre persone, ogni tanto è anche colpa, cioè non è neanche una colpa, non c'è neanche una colpa.
0: Poi c'è anche quella cosa delle femmine che sono tutte dolcine, anche nei film, che c'è la femmina che è la principessa e il principe azzurro che la va a salvare, dei maschi che sono, cioè delle femmine che sono delicate e dei maschi
1: che sono forzuti,
0: tutti come dire duri,
1: forzuti.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: era Duro di Lucio Corsi. Sanremo 2026. Qui siamo tornati.
1: Una grande canzone,
0: esatto,
1: tra l'altro.
0: Molto bella.
1: Che, tra l'altro, è stato l'unico a scriverla da solo. Gli altri si sono fatti sempre aiutare da aziende, cose. E lui è stato creativo.
0: Esatto,
1: l'ha fatta da solo.
0: Ce ne sono. Adesso, però, prima volevamo. Siamo sempre ad aria. Prima abbiamo parlato di stereotipi di genere. Adesso volevo parlare degli stereotipi di nazionalità. Però prima volevo dire una cosa, velocissima, che interrompiamo subito. In che molti cantanti moderni vengono giudicati per le loro canzoni brutte. Ok, fine parentesi aperta e chiusa parentesi, e iniziamo con il prossimo argomento.
1: Continuiamo.
0: Continuiamo con questo argomento.
1: Avevo proposto di parlare degli stereotipi dei disegni, tipo il bambino con la mamma e col papà,
0: lo stickman,
1: con la casa, col sole, con le nuvole,
0: la casa col tetto,
1: sì, col tetto a punta, con le finestre, col sole, con gli occhiali, i raggi dritti e tutte queste cose. Questo è il tipico disegno da bambino della materna. Se vai in una scuola, trovi tutti questi disegni di una casa col sole, con gli occhiali e con la mamma, il papà e il bambino.
0: Il bambino.
1: Quando le maestre dei bambini piccoli dicono al bambino: disegna la tua casa, loro non disegnano la loro casa, disegnano una casa a punta col sole e con la famiglia davanti. E quella sembra che sia la casa di tutti, non c'è distinzione.
0: Allora, in questo innanzitutto, perché molte volte i bambini, ai giorni d'oggi, le case possono anche essere complesse, lo sono sempre state. Infatti la casa a punta è un po' la casa, non dico classica, perché ce ne sono pochi in giro, cioè io l'unica
1: sì,
0: casa
1: in montagna
0: a punta
1: sono.
0: Che ho avuto è stata in montagna.
1: Sì, perché però le case disegnare a punta, una piccola parentesi, le case a punta in montagna servono perché quando la neve arriva si fa scivolare sul tetto.
0: E appunto, quindi per un bambino piccolo disegnare il palazzo, magari con tutti quei bei segni che si fanno nelle case moderne, tutti gli archi o anche case antiche, è un po' difficile, è un po' complesso.
1: Sì, ma se tu metti questa idea di casa in un bambino,
0: vabbè,
1: poi, cioè, non, mi sembra un po' un... No, questo è un grande stereotipo.
0: Ma questo è anche colpa molto di alcuni genitori. Non tutti. Perché alcuni genitori insegnano così a fare le case. Non so perché, non so se negli anni 90, qui non c'è nessuno che ce lo può dire, se negli anni 90, 80 c'erano tante case a specchio,
1: a tetti.
0: Non lo so, questa cosa non è un'informazione che mi è arrivata. Però non lo so, magari qualcuno di noi ci sta ascoltando che è nato in quegli anni, magari lo sa. E appunto.
1: E poi ci avrei un altro stereotipo da proporvi. Da proporvi non nel senso che lo dovete fare, nel senso che è uno stereotipo di disegno sempre. E c'è il cuore. Il cuore è sempre disegnato così. Cioè, è così, lo sapete, la conoscete la forma del cuore.
0: Infatti qua adesso disegni. Sulla scrivania ci sono tanti disegni e c'è pure un cuore.
1: Sì, un cuore. Ma il cuore non è così.
0: Il cuore,
1: è
0: una specie di ovale
1: completamente diverso. Cioè, sono tutti quegli stereotipi sul disegno che sei stanco, Sono tutti quegli stereotipi sul disegno che non sono cose vere, ma vengono rappresentate in un altro modo.
0: Allora, io ti devo dire la verità, posso dirla? Non so perché lo faccio così.

0: Corpo umano fai l'ovale strano con tutte le vene, ma se fai due persone che si vogliono bene, non fai uno sfondo con questi cosi inquietanti, ovali
1: Ma
0: che
1: no, ma non in quel
0: pulsano.
1: senso, anche più simile al cuore, sarebbe un ovale.
0: Ma questo è il simbolo, è proprio un simbolo perfetto, cioè il simbolo un po' dell'amicizia e dell'amore, perché è rosso un po' il colore.
1: Vabbè, è nera, è nera.
0: E poi ha questa forma, tra virgolette, boh, strana, non so perché è nata.
1: Sì, tutto quello che dici ha senso, ma grazie, ma no, grazie.

0: Ma c'è chi non sa più come scrivere, non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
1: Oggi va così, chissà domani.
0: Domani.

0: grazie ma no. Storia triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque. C'è chi annuisce tra le frasi fatte. Dice chi stupisce sempre a mani basse. Grazie ma no, grazie.
1: Grazie ma no.
2: Grazie ma no grazie di Willy Peyote, un grande cantante che parla un po' degli stereotipi e basta. Questo era un po' per generare perché era l'ultima canzone, dopo ci sarà Tout le monde est fou per sigla della fine. Vorremmo parlare
3: degli stereotipi di nazionalità.
2: Che sono degli stereotipi, abbiamo parlato degli stereotipi di disegno, gli stereotipi di genere, e adesso parliamo degli stereotipi di nazionalità. Allora, passo la parola ad Enea, che vi farà...
3: Allora, gli stereotipi di nazionalità, allora, iniziamo da questa cosa, iniziamo da fare alcuni esempi, tipo sulla nostra nazione, l'Italia in questo caso. L'Italia è una nazione bellissima, un sacco di caratteristiche, e molte di queste caratteristiche

0: caratteristiche vengono proprio trasformate da persone un po' stupidelle in difetti, tipo che mangiamo solo pizza,
1: sì,
0: che stiamo tutto il giorno col mandolino a cantare.
1: Sì, infatti avete anche sentito la prima canzone, che era un po' come si chiamava, un italiano vero, che aveva un po' di stereotipi italiani, tipo il tipico italiano che la sera va a mangiare la pizza e si fa l'aperitivo col formaggio e il prosciutto e suona la chitarra o il mandolino, queste cose qua, no?
0: Esatto. Poi parliamo di un'altra nazione.
1: La Francia ha tanti stereotipi. Per esempio, come si dice, le baguette che sono il tipico simbolo francese, anche soprattutto per gli italiani, perché l'Italia e la Francia sono due paesi abbastanza rivali sulla cultura, soprattutto sulla cultura di cibo, e ci sono vari stereotipi, infatti, italiani e francesi, tipo altri. La baguette. La baguette. Come la baguette c'è il croissant e
0: e l'educazione dei francesi, tutti francesi educati.
1: E c'è il croissant e la brioche, che in realtà vengono messi come la stessa cosa, però sono due cose diverse. Uno è quello che conosciamo, che si chiama croissant, che è quello che si trova in pasticceria, ma la brioche è una torta, non è la stessa cosa, è una torta sempre buona, però non è il croissant, cioè sono tutti stereotipi.
0: E poi un altro velocissimo, perché poi inizieremo a parlare di perché sono nati, quello della Germania. Vabbè, lì effettivamente ci sono tanti stereotipi della Germania, ma li abbiamo creati noi italiani.
1: Infatti,
0: soprattutto per prenderli un po' in giro dopo la Seconda Guerra Mondiale.
1: Perché visto che i germani hanno più queste lettere R, noi come i barbari, che i romani li hanno chiamati barbari perché sentivano che dicevano barbar, noi abbiamo preso in giro i germani con ar ar, perché li sentiamo dire ar ar.
0: Ma no, noi anche perché li volevamo proprio un po' far sentire in imbarazzo dopo la Seconda Guerra Mondiale.
1: Sì, ma
0: infatti la maggior parte di quegli stereotipi li conosce chi è nato nel 60-70, in quegli anni.
1: E poi la cosa peggiore è che gli stereotipi sono ripresi nei film. Nei film italiani, particolarmente, ci sono questi stereotipi. Adesso sono arrivati anche a scuola, tra l'altro. Nelle scuole i bambini usano questi stereotipi. E non è una cosa,
0: non tanti,
1: una cosa buona.
0: Non,
1: cioè,
0: tanti bambini, però.
1: E quindi gli stereotipi si stanno diffondendo sempre di più e non è una cosa buona, è molto sbagliato.
0: Poi voglio dire, una delle cose più brutte degli stereotipi è prendere in giro i migranti. I migranti, infatti, da poco tempo il Consiglio Meloni ha fatto una regola che se il bambino che viene da un altro paese non va bene a scuola, danno la colpa alla madre o al padre che non sa parlare bene l'italiano.
1: Esatto.
0: Il che è una cosa completamente sbagliata. Cioè, proprio è qualcosa.
1: Ma questi non sono tanto stereotipi.
0: Però
1: siamo usciti dal discorso. Però, se vuoi, continua, che anche.
0: Però
1: è un discorso che può c'entrare con la nostra trasmissione.
0: Si riconducono a molte cose che effettivamente magari molti credono che i bangladini, no, ad esempio quelli che fanno i mercati, quelli lì, ecco, quello è uno stereotipo.
1: Sì, esatto.
0: E quindi appunto vengono ricollegati a queste cose.
1: Questa trasmissione era appunto fatta per parlare di queste cose, e il messaggio è: non usate gli stereotipi perché potrebbero ferire delle persone, e soprattutto cercate di toglierli un po' dal
0: circolare.
1: Uscire dalla pista, un po'.
0: Uscire dalla pista oppure togliere la pista,
1: per esempio,
0: proprio togliere la pista
1: a
0: tutti.
1: Per esempio, il mio prof di musica ci dice: la prima lezione cantiamo a mano, cioè, la cantiamo benissimo. Ci dice: brave, brave, brave. Noi gli chiediamo: perché dici brave e non brave e non bravi? E lui ci dice: perché abbiamo detto mille anni bravi per tutti, e adesso io dico brave. E quindi anche fare queste piccole cose che possono aiutare a uscire da questa cosa degli stereotipi.
0: E poi ritorniamo indietro alla cosa degli stereotipi di genere.
1: Ma infatti vedete che in ogni trasmissione che facciamo c'è comunque un messaggio, e voi dovete riuscire a migliorare il mondo sfruttando le cose che potete fare,
0: perché alla fine,
1: se sfruttate tutte le cose che potete fare, esce un mondo migliore.
0: Esatto, perché alla fine tutti gli esseri viventi in tutti gli anni si sono sempre dovuti impegnare, anche i primi esseri viventi sulla Terra, i microrganismi ad esempio. Vabbè, lì ovviamente era un po' diverso, perché a parte che ce n'erano così tanti, cioè ce n'erano proprio miliardi. Però è sempre stata così la cosa. Però volevamo anche dirvi una cosa, che avevamo già stabilito l'argomento della prossima volta.
1: Allora, la prossima volta parleremo del bullismo. Avremo tante cose da dire e alla fine ci sarà sempre un messaggio e...
0: ovviamente,
1: niente.
0: Di solito bullismo lo intendiamo per quelli alcuni più piccoli. Cioè, il bullismo, dato che lo diciamo noi, lo diciamo un po' dalla prospettiva dei più piccoli, però anche i più grandi possono ascoltare.
1: Bene,
0: questa era Aria
1: e torneremo la prossima volta con il bullismo e niente,
0: ciao.
1: Tout le monde est fou.

Non è stata data in conclusione che un gruppo di criminali al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a sconfire lontanamente la realtà dell'Italia. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere.

se ti facciamo un due passi sul raccordo anulare. Ho una villa in collina con vista sull'impatto nucleare. È un satellite per migliore amico, non mi lascia mai solo. È un ufficiale che ascolta il mio cuore quando le dico che l'amo.

come on.

discorsi ufficiali a 10.000 metri sul livello del mare. I soldati si lavavano le mani prima di tornarsene a mangiare. Ed io, figlio di un incubo, male insabbiato, con genitori e amici

Ok, ok, torniamo all'inizio. Digrigno i denti, perché all'inizio digrigniamo i denti. Tiro fuori carogne vestite di parole e le offro agli altri. Come un tempo, come prima di questo abulico isolamento. Dovrei rubare. Per tornare all'inizio dovrei anche rubare.